jire ogun adaja ogun adumoja olorun meja agba kankan nbe ba wa segun igbene ki ere kokan laanu e kigbe ejese mole ha emi e se gbe o oluwa jeranu gba dawon omo mi ora anu gba